non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

fatto. Riparto col punto, della strada sono il riassunto. Mi becco insieme a un amichetto, senza criterio, occhio che scuffio. Ti voglio un poco più adulto.

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new

storia la so solo io, insieme a chi mi ha amata davvero e chi insieme a me ha preparato una valigia e mi ha guardata dicendo tu corri, non sentirti sola.

Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso. Casa di silenzi, vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare. Casa che io

casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. Lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

0: Sono le 4:01.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

a casa tengo sta cosa, ma l'unica cosa che tengo è wifi, perché se sape che cosa è più bella che puti mi fa, se fanno offline, e sto volando in coppana, ma tu sei l'anana, tu chiama mai, cosa si riga, metta capa a posto, ma in fondo

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: la spaghetti funk. Siamo fuori.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Oniro Label.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: questo sei tu.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Tennessee.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.
4: It's the new style.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note

ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro.

la quarantena, sai, è come il Veneto. Spegne i focolai piccoli, ma può accenderne di grandi, come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa, il mio

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

divertire. Amarti non è mica così strano. Io ho un nome senza via per distrarre la mia voglia di tornare, perché non sarei lì

guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai, la notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

Sure. Eat this.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: E

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 7:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

arrivati in cima al mondo. Soprattutto e soprattutto, quanti sogni in un secondo, in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: malinconia.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: 4. Sono le 8 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
4: Informazione.
5: Informazione.
4: News. Informazione. Locale.
6: L'informazione di Radio La Voce.
7: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 14 luglio, che apriamo ricordando a tutti i nostri radioascoltatori che domani, mercoledì 15 luglio alle ore 11, nella sala consiliare Piero Loddo del Palazzo Comunale, si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Muravera. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, articolo 96 del decreto legislativo 267 2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto 2, individuazione delle commissioni consiliari capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto 3, servizio di mensa scolastica anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. Punto 4, servizi sezione primavera anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. Punto 5, servizio estivo di bus navetta annualità 2026, relazione istruttoria

0: sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201/2022 approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link https://muravera.civicam.it/live21consiglio comunale e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Lo stesso giorno, però, alle ore 16 si riunirà in seduta straordinaria anche il Consiglio Comunale di Villa Puzzu. Durante la riunione verranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali seduta precedente. Punto 2, variazione di bilancio di previsione 2026-2027. Anche i titolari di aziende agricole del Sarrabus e del Girrei, già dallo scorso 10 luglio 2026, possono fruire dei servizi del portale AGEA SIAM e attivare la procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative ai danni subiti dalle strutture aziendali agricole in seguito all'eccezionale ondata di maltempo causata dal ciclone Henry che ha interessato la Sardegna tra il 18 gennaio e tutto il mese di febbraio 2026. Possono presentare la domanda alle imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale che abbiano subito danni alle strutture ricadenti nel territorio individuati dalla Regione Sardegna. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente tramite il portale AGEA SIAN, rivolgendosi al centro di assistenza agricola presso il quale è costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 25 luglio 2026. Tutte le aziende interessate sono invitate a provvedere tempestivamente alla presentazione della manifestazione di interesse, così da consentire l'avvio delle successive fasi istruttorie previste per l'accesso agli interventi di sostegno. Per maggiori informazioni si può visitare il sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. La farmacia di Villa Salto informa i cittadini che a partire dal 17 luglio fino al 31 luglio seguirà i seguenti orari: lunedì 16:30-19:30, martedì 16:30-19:30, mercoledì 16:30-19, giovedì 9:13-16:19, venerdì 16:30-19:30 e sabato 9:13. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Intanto vi informiamo che il centro funzionale decentrato sezione meteo della Regione Sardegna ha emesso un avviso di allerta per l'intensa ondata di calore con temperature molto elevate che già dalla giornata odierna e almeno sino a venerdì 17 luglio sta interessando tutta l'isola. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possono favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni per quest'oggi, la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 14 luglio, che apriamo ricordando a tutti i nostri radioascoltatori che domani, mercoledì 15 luglio alle ore 11, nella sala consiliare Piero Loddo del Palazzo Comunale, si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Muravera. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, articolo 96 del decreto legislativo 267 2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto 2, individuazione delle commissioni consiliari capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto 3, servizio di mensa scolastica anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. Punto 4, servizi sezione primavera anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. Punto 5, servizio estivo di bus navetta annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link: https://muravera.civicam.it/live21consiglio comunale e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Lo stesso giorno, però, alle ore 16 si riunirà in seduta straordinaria anche il Consiglio Comunale di Villa Puzzu. Durante la riunione verranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali seduta precedente. Punto 2, variazione di bilancio di previsione 2026-2027. Anche i titolari di aziende agricole del Sarrabus e del Gerrei, già dallo scorso 10 luglio 2026, possono fruire dei servizi del portale AGEA SIAM e attivare la procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative ai danni subiti dalle strutture aziendali agricole in seguito all'eccezionale ondata di maltempo causata dal ciclone Henry che ha interessato la Sardegna tra il 18 gennaio e tutto il mese di febbraio 2026. Possono presentare la domanda alle imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale che abbiano subito danni alle strutture ricadenti nel territorio individuati dalla Regione Sardegna. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente tramite il portale AGEA SIAN, rivolgendosi al centro di assistenza agricola presso il quale è costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 25 luglio 2026. Tutte le aziende interessate sono invitate a provvedere tempestivamente alla presentazione della manifestazione di interesse, così da consentire l'avvio delle successive fasi istruttorie previste per l'accesso agli interventi di sostegno. Per maggiori informazioni si può visitare il sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. La farmacia di Villa Salto informa i cittadini che a partire dal 17 luglio fino al 31 luglio seguirà i seguenti orari: lunedì 16:30-19:30, martedì 16:30-19:30, mercoledì 16:30-19, giovedì 9:13-16:19, venerdì 16:30-19:30 e sabato 9:13. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Intanto vi informiamo che il centro funzionale decentrato sezione meteo della Regione Sardegna ha emesso un avviso di allerta per l'intensa ondata di calore con temperature molto elevate che già dalla giornata odierna e almeno sino a venerdì 17 luglio sta interessando tutta l'isola. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possono favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni previsioni per quest'oggi, la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.
4: Quasi quasi prendo questo libro, poi lo leggo.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 14 luglio, che apriamo ricordando a tutti i nostri radioascoltatori che domani, mercoledì 15 luglio alle ore 11, nella sala consiliare Piero Loddo del Palazzo Comunale, si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Muravera. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, articolo 96 del decreto legislativo 267 2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto 2, individuazione delle commissioni consiliari capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto 3, servizio di mensa scolastica anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. Punto 4, servizi sezione primavera anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. Punto 5, servizio estivo di bus navetta annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link: https://muravera.civicam.it/live21consiglio comunale e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Lo stesso giorno, però, alle ore 16 si riunirà in seduta straordinaria anche il Consiglio Comunale di Villa Puzzu. Durante la riunione verranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali seduta precedente. Punto 2, variazione di bilancio di previsione 2026-2027. Anche i titolari di aziende agricole del Sarrabus e del Gerrei, già dallo scorso 10 luglio 2026, possono fruire dei servizi del portale AGEA SIAM e attivare la procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative ai danni subiti dalle strutture aziendali agricole in seguito all'eccezionale ondata di maltempo causata dal ciclone Henry che ha interessato la Sardegna tra il 18 gennaio e tutto il mese di febbraio 2026. Possono presentare la domanda alle imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale che abbiano subito danni alle strutture ricadenti nel territorio individuati dalla Regione Sardegna. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente tramite il portale AGEA SIAN, rivolgendosi al centro di assistenza agricola presso il quale è costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 25 luglio 2026. Tutte le aziende interessate sono invitate a provvedere tempestivamente alla presentazione della manifestazione di interesse, così da consentire l'avvio delle successive fasi istruttorie previste per l'accesso agli interventi di sostegno. Per maggiori informazioni si può visitare il sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. La farmacia di Villa Salto informa i cittadini che a partire dal 17 luglio fino al 31 luglio seguirà i seguenti orari: lunedì 16:30-19:30, martedì 16:30-19:30, mercoledì 16:30-19, giovedì 9:13-16:19, venerdì 16:30-19:30 e sabato 9:13. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Intanto vi informiamo che il centro funzionale decentrato sezione meteo della Regione Sardegna ha emesso un avviso di allerta per l'intensa ondata di calore con temperature molto elevate che già dalla giornata odierna e almeno sino a venerdì 17 luglio sta interessando tutta l'isola. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Si invita inoltre

0: a evitare comportamenti che possono favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni per quest'oggi, la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 12:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.
2: Misterioso e sughelo, sa si stella de brate, sa luna e su sole, singhelada in su mare. Velada essa femmina che tribulato, protonata e bellesa, il sosammento de guerriero de vache, si spa

e i mosi o lo hai su diciu de oi. In domme Ferreri, schidoide inna. Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi, a mezzo di

0: Ciao, buongiorno da Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 13:27.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 14 luglio, che apriamo ricordando a tutti i nostri radioascoltatori che domani, mercoledì 15 luglio alle ore 11, nella sala consiliare Piero Loddo del Palazzo Comunale, si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Muravera. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, articolo 96 del decreto legislativo 267 2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto 2, individuazione delle commissioni consiliari capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto 3, servizio di mensa scolastica anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. Punto 4, servizi sezione primavera anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. Punto 5, servizio estivo di bus navetta annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link: https://muravera.civicam.it/live21consiglio comunale e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Lo stesso giorno, però, alle ore 16 si riunirà in seduta straordinaria anche il Consiglio Comunale di Villa Puzzu. Durante la riunione verranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali seduta precedente. Punto 2, variazione di bilancio di previsione 2026-2027. Anche i titolari di aziende agricole del Sarrabus e del Gerrei, già dallo scorso 10 luglio 2026, possono fruire dei servizi del portale AGEA SIAM e attivare la procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative ai danni subiti dalle strutture aziendali agricole in seguito all'eccezionale ondata di maltempo causata dal ciclone Henry che ha interessato la Sardegna tra il 18 gennaio e tutto il mese di febbraio 2026. Possono presentare la domanda alle imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale che abbiano subito danni alle strutture ricadenti nel territorio individuati dalla Regione Sardegna. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente tramite il portale AGEA SIAN, rivolgendosi al centro di assistenza agricola presso il quale è costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 25 luglio 2026. Tutte le aziende interessate sono invitate a provvedere tempestivamente alla presentazione della manifestazione di interesse, così da consentire l'avvio delle successive fasi istruttorie previste per l'accesso agli interventi di sostegno. Per maggiori informazioni si può visitare il sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. La farmacia di Villa Salto informa i cittadini che a partire dal 17 luglio fino al 31 luglio seguirà i seguenti orari: lunedì 16:30-19:30, martedì 16:30-19:30, mercoledì 16:30-19, giovedì 9:13-16:19, venerdì 16:30-19:30 e sabato 9:13. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Intanto vi informiamo che il centro funzionale decentrato sezione meteo della Regione Sardegna ha emesso un avviso di allerta per l'intensa ondata di calore con temperature molto elevate che già dalla giornata odierna e almeno sino a venerdì 17 luglio sta interessando tutta l'isola. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possono favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni previsioni per quest'oggi. La giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione, informazione, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

Capoverde, tuo padre invece niente, neanche che fumavi le sigarette, era vecchia maniera, un mulo, ma sente tu, sei sempre stato esagerato, nel parti, nel farti, nel far sì che ti amassero tutti quanti, scommetto che fa ancora il guappo, in fondo siamo sempre stati due giocatori d'azzardo.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente, la regia Michele. Buon ascolto a tutti. E dopo questa introduzione quasi da aeroporto, torniamo con i piedi per terra e soprattutto andiamo a scoprire la prima notizia di questa settimana, ovvero sia l'uscita da parte di Serena Brancale con l'album Sacro. E avremo modo tra poco di scoprire chi entra nella top 10 dell'Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Decima posizione, scende di un posto a Risa. L'album si intitola Fotomosse, ci ascoltiamo il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta la settimana scorsa, dal titolo Amore Universale.

Nintendo ha detto così che Serena Brancali dopo alcune settimane esce dalla top 10 e questo naturalmente significa una new entry alla nona posizione, abbiamo Biagio Antonacci. Per lui, pensate, il 17° album in studio, dal titolo Mustang, ci ascoltiamo il brano che sta andando in rotazione da alcune settimane, ovvero sia You and Me.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Posizione numero 7, era new entry la settimana scorsa, parliamo di J-Ax. Con Italia Starter Park ci ascoltiamo IPIO.

siamo così giunti a metà classifica, dove troviamo Francesca Michielin che guadagna un posto rispetto alla settimana scorsa. Anche in questo caso nuovo album per lei dal titolo Magia Bianca. Ci ascoltiamo il singolo apripista Strega Comanda.

alla quarta posizione ritroviamo Samurai Jay. Dall'album Amatore abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo in collaborazione con Federica Abbate e Vito Salamanca dal titolo Prigione.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Ed ora le tre posizioni più importanti. Andiamo a scoprire la posizione numero 3, dove scivola di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono Grande, anche in questo caso un nuovo singolo dal titolo Ti Sognai.
2: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano, mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai, ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi da lavoro. Stai con me che fuori si congela.

0: aspetto anche se è tardi. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: Un'altra sorpresa di giornata è la seconda posizione, perché perde dopo ben 5 settimane al primo posto Madame, la leadership dell'Italia 40. Anche per lei un ultimo lavoro discografico dal titolo Disincanto, e ci ascoltiamo il singolo che abbiamo avuto modo di apprezzare in queste settimane dal titolo Mama non mama.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo un riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Foto Mosse. Nona posizione, New Entry, Biagio Antonacci, con l'album Mustang. Ottava posizione per Blanco, con l'album Ma. Settimo posto per J-Ax, Italia Starter Pack. Sesta posizione per Dito nella Piaga, con Miss Italia. Quinto posto per Francesca Michielin e il suo Magia Bianca. Quarta posizione per Samurai J, con l'album Amatore. Terzo posto per Tiziano Ferro con Sono un Grande, seconda posizione per Madame con l'album Disincanto, e alla prima posizione scala di ben due posti e conquista la leadership dell'Italia Hit Parade, Ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico. Ci ascoltiamo il brano Acquario.

0: le più ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E così ultimo per la prima settimana alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica dal 13 al 19 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate con le nostre magiche frequenze dei 96-800 MHz di Radio La Voce in compagnia con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao e buon'estate a tutti da parte mia, ovvero sia da Mario, e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 15 e 36 minuti.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Informazione,
4: informazione,
3: news, informazione, locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 14 luglio, che apriamo ricordando a tutti i nostri radioascoltatori che domani, mercoledì 15 luglio alle ore 11, nella sala consiliare Piero Loddo del Palazzo Comunale, si riunirà in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Muravera. Durante l'assemblea civica verranno discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, articolo 96 del decreto legislativo 267 2000, ricognizione organismi collegiali esistenti. Punto 2, individuazione delle commissioni consiliari capo quarto del regolamento del Consiglio Comunale. Punto 3, servizio di mensa scolastica anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. Punto 4, servizi sezione primavera anno scolastico 2026-2027, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. Punto 5, servizio estivo di bus navetta annualità 2026, relazione istruttoria ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201-2022, approvazione. La riunione del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta online sulla piattaforma del Comune al seguente link: https://muravera.civicam.it/live21consiglio comunale e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Lo stesso giorno, però, alle ore 16 si riunirà in seduta straordinaria anche il Consiglio Comunale di Villa Puzzu. Durante la riunione verranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali seduta precedente. Punto 2, variazione di bilancio di previsione 2026-2027. Anche i titolari di aziende agricole del Sarrabus e del Gerrei, già dallo scorso 10 luglio 2026, possono fruire dei servizi del portale AGEA SIAM e attivare la procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative ai danni subiti dalle strutture aziendali agricole in seguito all'eccezionale ondata di maltempo causata dal ciclone Henry che ha interessato la Sardegna tra il 18 gennaio e tutto il mese di febbraio 2026. Possono presentare la domanda alle imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale che abbiano subito danni alle strutture ricadenti nel territorio individuati dalla Regione Sardegna. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente tramite il portale AGEA SIAN, rivolgendosi al centro di assistenza agricola presso il quale è costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 25 luglio 2026. Tutte le aziende interessate sono invitate a provvedere tempestivamente alla presentazione della manifestazione di interesse, così da consentire l'avvio delle successive fasi istruttorie previste per l'accesso agli interventi di sostegno. Per maggiori informazioni si può visitare il sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. La farmacia di Villa Salto informa i cittadini che a partire dal 17 7 luglio e fino al 31 luglio seguirà i seguenti orari: lunedì 16:30-19:30, martedì 16:30-19:30, mercoledì 16:30-19, giovedì 9:13-16:19, venerdì 16:30-19:30 e sabato 9:13. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Intanto vi informiamo che il Centro Funzionale Decentrato Sezione Meteo della Regione Sardegna ha emesso un avviso di allerta per l'intensa ondata di calore con temperature molto elevate che già dalla giornata odierna e almeno sino a venerdì 17 luglio sta interessando tutta l'isola. Dall'ARPAS giunge la raccomandazione di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare le attività all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Si invita inoltre a evitare comportamenti che possono favorire l'innesco di incendi. Nel dettaglio delle previsioni per quest'oggi, la giornata si presenta con bel tempo e sole splendente. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
0: Ascolta l'IT. Segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 16. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Siamo riuniti per accompagnare nostro fratello Franco all'incontro con Dio, l'incontro più importante della sua vita, con Dio dell'amore e della misericordia. E la cosa più bella è accompagnarlo con la nostra preghiera. Questo è ciò che lui ha bisogno in questo momento. Preghiera che è amicizia, che è affetto, che è vicinanza. Vogliamo offrire al Signore la nostra presenza qui proprio come segno della nostra fede, della nostra amicizia e della nostra preghiera. Perché tutto questo sia gradito al Signore, vogliamo prima di tutto rinnovarci nella sua misericordia, chiedendo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, pregare per me, il Signore, Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di perdono, e gioia eterna dei tuoi santi, concedi al nostro fratello Franco, a cui diamo oggi l'estremo saluto, di entrare in paradiso insieme con i tuoi eletti, e fa che nel giorno della risurrezione possa presentarsi davanti a te, trasfigurato nella sua carne mortale, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, ancora più abbondante, ad opera di un maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne. E sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani di uomo, nei cieli. Parola di Dio. Accoglimi, o Dio, nella tua dimora.
1: Accoglimi, o Dio, nella tua dimora.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille, accogli mio Dio nella tua dimora.
1: Accogli mio Dio nella tua dimora.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice è trabocca. Accoglimi, o Dio, nella tua dimora. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Accoglimi, o Dio, nella tua dimora.

benedetti dal Padre mio, dice il Signore, ricevete il regno preparato per voi fin dall'origine del mondo.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, gli ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegrate e vi esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Signore.
0: Ti ha lodato Gesù. La sorella morte ci visita ancora, a noi della comunità di Muravera, e tocca sempre il cuore quando un fratello o una sorella lasciano per tornare alla casa del padre. Credo che sia sempre un'esperienza, almeno per me, sempre nuova, sempre diversa, anche se il dolore per la separazione di una persona cara che tu hai conosciuto, con cui hai condiviso, sempre ti fa stare in silenzio, ti ammutolisce, ti lascia con sorpresa e ti fa sentire anche tutta la fragilità della nostra natura umana, che siamo fragili, ci ammaliamo, le forze vengono meno e ci fanno prendere questa coscienza appunto della nostra realtà umana. Non siamo potenti o onnipotenti. Vogliamo così offrire anche tutti questi sentimenti che nascono nel cuore davanti alla morte, davanti a un fratello che ci lascia, e vorremmo che tutto questo però diventi preghiera, diventi suffragio, diventi intercessione, perché può restare solo un sentimento umano di dolore, domande, dubbi, e resta lì. Adesso il signor Franco ha bisogno della nostra preghiera. La cosa che lui ha più bisogno adesso, prestandosi a Dio, al Dio della misericordia e dell'amore, al Dio che lo ha creato e lo ha amato, adesso lui ha bisogno della nostra intercessione, della nostra vicinanza nella fede. E questo noi vogliamo oggi offrirlo al Signore, così come siamo, di cui siamo capaci, con quella fede.

che abbiamo, chiedendo al Signore che lo accolga tra le sue braccia. E come papà, come mamma accolgono un figlio, così abbiano quell'accortezza, quell'attenzione di papà e mamma che, pur vedendo la fragilità umana, guardano sempre il bene del figlio, ciò che il figlio ha fatto, ha compiuto, ha operato. Noi chiediamo questo. Ecco, scelto queste letture, pensando al signor Franco, le beatitudini, perché siamo chiamati per questo, alla vita del cielo, alla vita di Dio. E siamo oggi riuniti per accompagnarlo, chiedendo al Signore che la parola che Gesù ha proclamato è qualcosa di rivoluzionario e straordinario, perché Gesù chiama beati i felici, non i potenti e gli onnipotenti, non quelli che appaiono. Gesù chiama beati i felici, i piccoli, i poveri, i fragili, quelli che a volte nessuno considera. E noi chiediamo a Dio, fa che questa parola, Signore, sia reale, sia pienezza per il nostro fratello Franco, Francolino come lo si chiamava, no? Da vicini, era facile chiamarlo così, proprio nell'amicizia e nell'affetto, proprio perché questo nasce nel visitarsi, nell'incontrarsi, no? E il desiderio è proprio questo, no? Che lui possa partecipare della pienezza del Signore. Senz'altro anche la malattia lo ha preparato a questo, anche se in poco tempo, no? È manifestato il suo star male e velocemente lo ha come preparato a mettersi nelle mani del Signore, a fidarsi al Signore, pur soffrendo il dolore, avendo sofferenze fisiche, anche se questo so che non gli ha tolto lo spirito di amare la vita, di desiderare la vita, di lottare per la vita. Ho scelto questa parola di Paolo perché è una parola di consolazione che ci aiuta davvero a vivere questo momento con fiducia e con fede, perché la nostra preghiera sia vera, perché il nostro fide, la nostra amicizia e il nostro affetto sia vero, sostenuti da questa verità. Siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Questa è la nostra fede. Siamo chiamati a partecipare della vita di Dio. Siamo chiamati a stare con il Signore. Se per noi che restiamo qui sulla terra, pellegrini e vivendo giorno per giorno il nostro quotidiano, adesso per il signor Franco si apre la porta del cielo. È una nuova nascita. Se per noi resta forse il dolore, la sofferenza, perché c'è una separazione fisica, perché la morte ci porta via le persone care, per il signor Franco oggi è una nuova nascita, è la nascita al cielo, la nascita alla vita di Dio, quella vita che lui ha ricevuto un giorno del battesimo e che lungo la sua vita ha cercato di vivere così come era capace, e che lo ha preparato di vivere ogni giorno a questo momento per partecipare della gloria del cielo. Siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con noi. Per questo non ci scoraggiamo. Se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova giorno in giorno. Quando sono andato a trovare il signor Franco, lui era sofferente, aveva subito il primo intervento. Ciò che mi aveva colpito era la sua fiducia nel recuperarsi, il suo desiderio di accettare, di uscire anche quella situazione, quello di andare avanti. Ciò che lo faceva soffrire è il dolore che provava, ma in lui c'era questa convinzione e serenità. Parlando anche con Roberto, mi diceva che era lui che tranquillizzava i familiari, no? E aveva accettato fino all'ultimo anche la situazione, purtroppo, della malattia, la sua condizione. Ciò che lo faceva soffrire è il dolore, ma era certo, e la sua forza era l'amore alla vita, l'amore di voler andare avanti, voler accettare
la sua condizione, ma di vivere e andare avanti. Ecco, se l'uomo esteriore, se il nostro corpo viene meno, l'amore non muore mai. Il rapporto con i nostri fratelli defunti continua anche dopo la morte. Per questo siamo qui a pregare, no? Questa è quella che diciamo la comunione dei santi. Adesso per il signor Franco tutto è luce, tutto è chiaro. Quello che qui sulla terra non era chiaro, ora tutto è più chiaro. Si capisce in pienezza. Allora io posso offrire per lui, perché lui partecipi, pienezza della vita di Dio, ma posso anche chiedere che lui, insieme ai nostri cari defunti, preghino per noi. C'è questa comunione tra il cielo e la terra, che ci unisce nella fede, nell'amore del Signore, perché a questo siamo chiamati. Non ci scoraggiamo, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno, perché l'amore non muore con la morte fisica. Attenti, L'amore cresce sempre. Io non ho più affianco a me mio papà e mia mamma, ma io credo che il rapporto che io ho con loro è molto di più di quello di 10 anni fa, quando li avevo fisicamente accanto a me. Perché l'amore cresce sempre, si rinnova di giorno in giorno, ma questo dipende da noi che siamo qui sulla terra. Il mio Franco adesso è nella pienezza della vita, no? È in Dio, e noi chiediamo che sia nella pienezza della pace. Noi offriamo perché il Signore lo guardi con misericordia, ma noi ci prepariamo a questo. Noi vogliamo già da adesso vivere nell'amore, perché la nostra preghiera, il nostro impegno, tocchi il cuore di Dio. Ma non solo oggi che celebriamo il funerale, oggi che gli diamo l'estremo saluto, giorno per giorno, la mia preghiera, la mia opera buona, il mio modo di comportarmi, di vivere la fede, di vivere l'insegnamento del Signore, raggiunge il cuore di Dio ed è suffragio per i nostri defunti. Diventa preghiera, diventa supplica. Allora il rapporto con loro continua sempre, è sempre in crescita, fino alla pienezza dei tempi, in cui ci ritroveremo tutti a lodare il Signore, a partecipare di quella dimora che Dio ha preparato per noi, che supera il nostro limite umano, che è parte della nostra umanità. Con fede vogliamo continuare a pregare, a chiedere al Signore che lo accolga tra le sue braccia, che guardi il bene che Lui ha fatto, l'amore che ha donato. Credo che la vostra presenza numerosa oggi a messa dice questo, che qualcosa è arrivato nel nostro cuore di quello che Lui ha dato. Così come Lui era, col suo temperamento, col suo carattere, io l'ho conosciuto solo questi pochi anni, voi lo conoscete da molto più tempo, no? Però credo che qualcosa ce l'ha data, no? Se io sento che era un buon vicino per me, che l'ho conosciuto da poco tempo, con il quale ogni giorno ci si incontrava, ci scambiava una notizia, scambiava un saluto, ci si chiedeva come stai, e lui era interessato a me quando io dubitavo, no? Questo è amore, è rapporto, è crescita insieme, no? Ecco, tutto questo diventa vita in Dio, diventa benedizione. Io lo offro in suffragio, preghiera, e mi impegno a vivere il bene, perché lui partecipi della vita del cielo, nella pienezza, nella gloria, nella luce. Con questa fede vogliamo continuare a celebrare l'Eucaristia e a mettere sull'altare, con il pane e il vino, tutto quello che sentiamo nel nostro cuore. Ricordi, l'affetto, l'amicizia, la riconoscenza. Siamo qui per questo, no? In forza dell'amicizia, che supera la morte. L'amore vince sempre. Nella morte, vedete, celebriamo la vita, celebriamo l'amicizia, celebriamo la fraternità, celebriamo che Dio è vivo in me e in te e che ci convoca oggi. Non siamo indifferenti gli uni agli altri, ma siamo partecipi della sofferenza di una famiglia che perde una persona cara. Ecco, siamo vicini. Questo è vita, questo è Dio, questa è la risurrezione. Continuiamo a pregare e offrire insieme.

0: Siamo volentieri, prima di offrire il pane e il vino vogliamo condividere ancora alcune intenzioni per cui pregare oggi. Fratelli e sorelle, sia che viviamo sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte infonda in noi la beata speranza della risurrezione. Diciamo insieme, ascoltaci, oh Signore. Per il nostro fratello Franco, perché il Signore che dispone i tempi del nascere e del morire lo accolga nella pace della Santa Gerusalemme, preghiamo. Per il nostro fratello Franco, perché il germe della risurrezione, ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di gloria, preghiamo. Per i parenti, i familiari e gli amici, perché il dolore del distacco si apra alla certezza che la morte non spezza la nostra comunione in Cristo, in cui ogni uomo vive, preghiamo. Per la Santa Chiesa, perché proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte come risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura, preghiamo. Per noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore moriamo al peccato e risorgiamo alla vita nuova, preghiamo. Vita e morte siamo tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede e accogli il nostro fratello Franco insieme ai santi nella gioia del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Vediamo, continuiamo con l'offerta.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, il nostro fratello Franco, per il quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato lo ha contaminato e qualche umana fragilità lo ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifugia a noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua
0: risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Franco che oggi è chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Dì soltanto una parola e io mi saluto.

Don't you mind, don't

0: Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, al nostro fratello Franco, oggi passato a te da questo mondo che è purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Nostro fratello Franco si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra fraterna preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio, tante volte si è nutrito alla messa del Signore, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo e sia erede dei beni eterni promessi da Dio ai suoi servi fedeli. E anche per noi che sentiamo la tristezza di questo distacco, preghiamo il Signore perché possiamo un giorno, insieme con i nostri defunti, andare incontro al Cristo, quando Egli, che è la nostra vita, apparirà nella gloria. Prima di accompagnare il nostro fratello al campo santo, al campo dei santi che attendono la risurrezione, con la Chiesa lo benedice per accompagnarlo in questo incontro col Signore, in questa attesa della manifestazione gloriosa del Signore. Accompagniamo ricordando il suo battesimo con l'acqua benedetta, è stato consacrato a Dio. Quel giorno il suo nome è stato scritto nel libro della vita dei cieli. Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore, che accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Eterno riposo dona Dio Signore, splenda a Lui la luce perfetta. Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Franco con la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che gli hai dato in questa vita come segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti aprigli le porte del paradiso. A noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti riuniti in Cristo potremo vivere sempre con te nella gioia eterna per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre, Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Benediciamo grazie.

in diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: bene amici, eccoci pronti per partire per questo nuovo viaggio insieme nel grande mondo della musica. Grandi successi italiani, internazionali, la musica dance, le vostre hit preferite e tante new entry, novità discografiche che stiamo già scoprendo, qualcuno l'abbiamo già mandato in onda in questi giorni, qualche altra novità arriveranno anche nei prossimi giorni, quindi avremo anche delle canzoni nuove, ci rinfrescheranno un po' almeno la musica, magari ci riuscirà visto che il tempo un po' meno, anzi. Va bene, lasciamo stare le temperature di questi giorni che ci stanno veramente arrostendo, ma noi pensiamo alla musica e quindi partiamo subito con il primo disco richiesta di oggi. Però prima volevo ricordarvi il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta: 346 12 72 406. Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Canto d'amore, il titolo di questa canzone che stiamo ascoltando da diverse settimane, dalle voci di Angelina Mango e Marco Mengoni. Si continua con la musica, una voce internazionale, quella di Alex Warren, che ascoltiamo con questo bellissimo brano dal titolo Fever Dream.

Alex Warren con questo bellissimo brano Fever Dream, che abbiamo già conosciuto parecchio, anche perché lo abbiamo mandato in onda diverse volte in queste settimane, forse un po' più di tempo, perché è uscito questo singolo un mesetto fa circa, forse anche un po' più là. È uscita anche una nuova canzone che abbiamo già ascoltato da questo bellissimo lavoro discografico di Alex Warren. Va bene, musica italiana con questo brano di Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga, il titolo di questa canzone che è gettonatissima dal nostro pubblico. Allora ascoltiamo Emma, Fabri Fibra,

Volevo ricordarvi questo appuntamento, uno dei tanti appuntamenti dell'estate muraverese 2026, voci e sapori di quartiere, musica live, degustazioni, street food, Muravera, mercoledì 15 luglio ore 21.30, piazza Santa Lucia. Antidroga è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, dalle voci di Emma e Fabio. Muraverese 2026, voci e sapori di quartiere, musica live, degustazioni, street food, Muravera, mercoledì 15 luglio ore 21.30, piazza Santa Lucia. Antidroga.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia

un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti. Chiama!

Volevo ricordarvi anche quest'altro appuntamento, il Muravera Wine and Food, a partire dalle 19 la Via Roma diventerà un percorso del gusto dove il vino incontrerà i prodotti della tradizione. Non mancate quindi il 17 luglio a Muravera. Ok, c'è un altro disco in arrivo, intanto ci siamo ascoltati Irama con Cabana e in arrivo anche Lettera Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: anche Elettra Lamborghini ci tiene compagnia in quest'estate con questo singolo dal titolo Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina.
0: Ecco appunto, questo era il titolo. Ancora musica, intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, canzoni da dedicare, saluti, auguri, non dovete far altro che inviare l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 34612 72 406, nuovo di Justin Bieber.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Era un giovane.
1: Tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
0: Ecco, volevo dire che abbiamo ascoltato un giovane nato da pochissimo, insomma, rispetto a colui che ascoltiamo da diversi anni, è un veterano della musica italiana, Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone, questo era il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Amore, Elisa.

0: a fare una foto.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

amici, con questa new entry per quanto riguarda lo spazio dance, Joseph B, con la nostra festa non deve finire, speriamo che non finisca, insomma la speranza è sempre quella di non farla finire. Allora noi continuiamo con il prossimo disco dance.

Ancora un saluto a tutto il pubblico, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che stanno seguendo la diretta radio da 96.8 in streaming, dall'app, in dub. Grazie per viaggiare insieme a me con alcuni tra i più grandi successi italiani, internazionali, dance del momento e non, tante new entry, novità discografiche come questa, un disco che conosciamo, ma una versione remix che è uscita da poco. Despacito.

Bene, all'interno del nostro spazio dance gira anche questa nuova versione di Despacito, pubblicata da poco in quest'estate 2026. Luis Fonsi, Daddy Yankee. Ok, in arrivo anche Alok e Jennifer Lopez.

0: Everything. Alok, Jennifer Lopez qui è all'interno del nostro spazio dedicato al ritmo, alla dance. Ancora un saluto grande da parte mia a tutti voi amici in ascolto, grazie per essere in mia compagnia. Insomma, il programma continua, piano piano giunge al termine, abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica, ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406. È il Tacatà.
1: Mamita hace...

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Bene amici, siamo tornati, sono pronto per lanciare una dedica con la canzone di Ermal Meta, Calma Metafisica. Silvana la dedica a Cristina, a Stefania, a Gianni. Allora, Ermal Meta.

Ermal Meta con Calma Metafisica, disco richiesto da Silvana, che saluto, dedicato da parte sua a Cristina, Stefania, Gianni. Calma Metafisica, Ermal Meta, avrò modo di riascoltarlo ancora. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica e noi continuiamo con la musica e la voce di Annalisa. Quando

Bene, così ci siamo ascoltati anche il successo di Annalisa, canzone estiva, uno dei vostri dischi richiesti in questa puntata che piano piano giunge al termine. Ci ascoltiamo il nuovo degli U2, Street of Dreams.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Duff che ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta con il suo ultimo singolo Pazzi Stupidi Ragazzi. Continuiamo con la prossima canzone, intanto approfitto per ricordare il numero, qualora vogliate ancora partecipare al programma c'è ancora tempo, quindi potete inviare i messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406. Ariana Grande.

ultimi minuti del nostro programma, siamo quasi alla fine di questa puntata di questo martedì 14 luglio 2026, molto molto caldo. Sembra si debba soffrire ancora per qualche giorno, poi dovrebbe arrivare un po' di fresco, chissà. Comunque andiamo ad ascoltarci J-Ax con IPIO, perché è stata richiesta questa canzone ovviamente da Marco, che saluto e ringrazio.

Epopea, Dolce Nera, la nuova canzone che abbiamo già ascoltato diverse volte in queste ultime puntate. Siamo arrivati alla fine, amici, vi lascio con questo bel disco dance, Jamaican Bam Bam, che tra l'altro era anche uno dei vostri dischi richiesta di oggi. Grazie a tutto il pubblico che è stato in mia compagnia dall'inizio sino ad ora, praticamente alla fine. Vi aspetto alla prossima, si parte alle 17.05, la musica dell'estate 2026, in mia compagnia e ovviamente la vostra preziosissima compagnia che mi fate durante ogni puntata all'altra parte, dalla radio ma anche in streaming, dall'app, grazie ancora. Jamaican Bam Bam, un saluto, alla prossima, ciao!

0: le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21:37.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

0: Ti chiedo scusa. Lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.
1: Sono le 22 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ricordo mia mamma eri sbattaglia e dicevo calma ce l'avremmo fatto. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Se è vero che ogni uomo nella vita cerca solo di non perdere la strada, c'è una legge di natura molto antica che un giorno scoprirai comunque vada. Di questa marionetta col tuo nome non essere sicuro di sapere, che l'uomo non si spiega tante cose,

è una voce che rimane ben nascosta sotto il chiasso di questa propaganda, come una goccia che scava la roccia.

0: scrivi nei romanzi e i canzonieri, ma viverlo è sempre un'altra cosa. L'amore non si imbriglia a fare pensieri, è un verso che non puoi mettere in prosa. Procede a passi lenti nella notte, scivola in silenzio fra la gente, parla a bassa voce ma il più forte, così fragile eppure prepotente.
1: E forse dirai tu questa lezione su cosa per davvero sia l'amore. È stata una gran bella delusione e non ci ho capito nulla, professore. Ma proprio questo ti devo insegnare: l'amore è formula senza teorema, e ogni volta che lo vuoi dimostrare, il calcolo sbaglia e il gessetto trema. Come una goccia che scava la roccia, come una bomba che prima o dopo scoppia, come un fiore che tra le mani sboccia, come una nuvola che diventa pioggia.
0: Anche voi capirete, penso, quando dal niente così all'improvviso ogni cosa vi sembrerà aver senso, per uno sguardo, una voce, un sorriso. Ed ecco, se sarà senza alcun significato, se un po' sarai impaurito, un po' arrabbiato, se dirai: ma tutto questo non sono preparato, allora sì,

0: comunque lascia stare. Ci sembra che si cosa la domanda e poi non vero. Cioè, non c'è da stare insieme, ma dico che senza mi stai meglio. Forse ti siamo fatti salutare, non insieme. Pur siamo a sta male, ma è meglio a sta male da morire.
1: È mezzanotte e 32 minuti.

0: poi, vuoi, anche se a volte non puoi scegliere.
1: È Luna.
2: Cosa ne sai di me? Tu non sai niente.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende fuoco.

0: Every day I'm shuffling.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.